0: Da am alokat tak sam kai jerapek am isera ayanaiket da am kai tawan katak am kan kopahle da arma na chako ayanaso
1: 36 24 97 08 52
0: da arma de resistencia na chetakan isera ayanaso
1: 137
0: da paka koaigi na che ayanaso
1: 911
0: Asak awayaten na roksel aktak na che ayaganot kasi awamasi. Awayaten da isera am naikapi katak tiyagan. Da may che anyegan na che isera ayaganayke ka am detaklek da yakto. Ayayatetet kam kawitapuigi. Saishet da am onole. Uoy komi

0: che atsina witlawen to lanuaili watlok latasa ael to ische tachutam che hawetes hunna to leichako watlok latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to haelnisa lama watlok latona
1: 911
0: che calote yasuele lani iuseche latona el to ilota withotewuye che latona el to haislo che totsite ame iuseche lanahi

0: che atsina witlawen to lanuaili watlo latasa ael to ische tachutam che hawetes una to leichako watlo latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to haelnisa sama watlo latona
1: 911
0: che calote yasuele sanhi y useche latona el trilota withote wuye che latona el trahislo che totsite ame y useche la nahit with ische latona el tohta chutla ama is am a unuhi tohlamil toi ahoya

0: che atsina witlawen to lanuaili watlo latasa ael to ische tachut ama che hawetes una to leichako watlo latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to ael nisa sama watlo latona
1: 911
0: che kalote yasuele sanhi iuseche latona el trilota withote wuye che latona el tohaislo che totsite ame iuseche lanahit with ische latona el toh tachutla ama is am a unuhi tohlamil toi ahoya